Ordo per misericordia tu adiuti, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.